0: Corria, un diálogo tra esperti e amanti del genere. Ogni domenica alle 18 ore su Radio UA 94.5 FM.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato a lei già.